0: cidade. Segunda, do sexta, Tukualu, do Tukusanulu, dader. Rádio Liberdade, Cianulu, Recife, Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ida nema ke musika hone titlo liberare ne belori ho sike laksi bang. No musika rane nasa musika ikusnia bahitania programa di convida by di sound hin lorong. E turme ho sekse sound sito bot sira ya shperi te bot sele bele lai tamba turme se ya programa bi bang solok. Tamano se studio radio liberare hao vero Fernandez sekse sound sito bot sira ya di sote prosima edisaun. No ikus liu te se taka ho musika terminator ne belori ho sike impromis.

anche con la serata della vecchia musica di Metrioni Nian, tempo ne baffura che deve sia musica tempo ne baffura che deve lo rito buono tu sono resini del minuto tolo nulo non mos mensaggi in private ne dian e ora offerse la musica di ti Gonsalvo Nian con il titolo sentimento ya ne vela ke tim hanar oke dia ba kolega ne be kolega bal ne be maka gore de dau ha ro na hala musica ne uso sentimento ne be sentimento nu sa sentimento kar ke sentimento ne espressa sa de la lika budu budu helaran oke ne be de dia se de dia ba ser ne be maka kara ku so musica oke ya bele bele de tusu de dica musica ba ta posta na familia colega ballo oke okay. E ne aro pronto de oferece musica ba colega sira hotu ya tur me te parona la musica husi di Gonsalves sonetit lo sentimento

Adili, se hanno in dalla rua ben girata telefone va famiglia, collega ca velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Lily. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bangira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.